0: Sono le 9.30 e questo è il notiziario.
1: Un cordiale saluto, care ascoltatrici, cari ascoltatori, un bellissimo giorno, mercoledì 27 maggio, c'è il sole, non c'è vento, è davvero bellissimo stare anche fuori, fare una bella passeggiata a Cigale, per esempio. Dunque, mercoledì 27 maggio, il sole è sorto alle 5:24 minuti e tramonterà alle 20:35 minuti. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Agostino di Canterbury, vescovo, e oggi si ricorda la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. E queste sono le attualità locali. Oggi ad Arbe si svolge il 24esimo incontro degli alunni delle quarte classi delle scuole elementari e delle scuole quarnerine, accompagnato da un quiz sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Partecipano gli alunni di Lussimpiccolo, Cherso, Arbe, Veglia, Malinska e Castelmuschio. Il programma è organizzato dall'associazione Drustvo Nascia Diezza, i nostri bambini di Lussimpiccolo, in collaborazione con l'associazione PUT di Albona. Attraverso quiz, presentazioni e giochi educativi, gli alunni imparano l'importanza della tutela ambientale e della corretta raccolta differenziata. Nell'ambito della settimana della Croce Rossa, oggi in piazza della Repubblica Croata di Lussimpiccolo si terrà un'iniziativa pubblica per la misurazione gratuita della glicemia e della pressione arteriosa. L'attività si svolgerà dalle ore 10 alle ore 12, mentre alle 11 è prevista un'esercitazione dimostrativa di salvataggio in mare e coordinamento dei servizi di emergenza. Oggi al Museo della Possiomeno si terrà la presentazione del progetto e la consegna dei certificati Taste of Vitality. Il programma inizierà a mezzogiorno. Si tratta di un progetto promosso dall'Ente del Turismo di Lussimpiccolo con l'obiettivo di valorizzare la gastronomia salutare dell'isola e il marchio di Lussino come isola della vitalità. Presso l'Associazione dei Pensionati di Lussimpiccolo si terrà oggi alle 17 la conferenza dal titolo «Voglio sapere, posso chiedere», dedicata alla salute, alla prevenzione e al cancro. I cittadini avranno l'opportunità di parlare con esperti e ricevere informazioni utili sull'importanza della prevenzione e del sostegno alle persone malate. Questa sera alle ore 18 nell'atrio della scuola elementare Mario Martinoli si terrà il concerto finale dei studenti della sezione musicale della scuola. Ricordiamo che oggi è l'ultimo giorno per visitare la mostra fotografica Intorno a noi tutto vibra, nulla è inutile, dell'artista Danica Bieliac presso Palazzo Frizzi. L'autrice sarà presente durante la giornata per incontrare i visitatori.
0: Previsioni del tempo.
1: Stabile, sereno, senza nuvole, molto caldo, vento assente o molto debole, mare quasi calmo. Nelle ore pomeridiane mare poco mosso. Per oggi temperatura massima dell'aria tra 30 e 31 gradi, temperatura del mare tra 19 e 22 gradi. Indice raggi ultravioletti 8, dunque è necessaria la protezione della pelle e anche degli occhi, con gli occhiali da sole. Domani, giovedì 28 maggio, sereno con nubi sparse, vento moderato da nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima, temperature sempre massime fino circa 30 gradi e anche più. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, cari amici della nostra piccola emittente isolana, terminiamo il primo notiziario in lingua italiana della giornata del 27 maggio con un pensiero scritto da Frank Clark, scrittore statunitense. Tutti cercano di realizzare qualcosa di grande, senza rendersi conto che la vita è fatta di piccole cose. Tante piccole e grandi cose, una bellissima giornata a tutti voi e a risentirci.
0: E il notiziario.

0: Sono le 16:30 e questo è il notiziario.
1: Buon pomeriggio, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, dai microfoni della redazione italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Oggi è mercoledì 27 maggio, il sole è sorto alle 5:24 minuti e tramonterà alle 20:35 minuti. Oggi il giorno durerà 15:11, la notte 8:49. La Chiesa Cattolica festeggia oggi San Agostino di Canterbury, vescovo. Oggi si ricorda anche la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. E queste sono le attualità locali. Oggi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume si svolge l'evento conclusivo del progetto Scuola e Comunità nella regione litoraneo montana. Si tratta di un programma nel quale gli studenti delle scuole superiori analizzano problemi delle loro comunità locali e propongono soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita. Nel progetto sono coinvolte anche le scuole di Cherso e Lussino, mentre complessivamente partecipano 300 studenti provenienti da 20 scuole superiori della regione. Gli studenti presentano oggi i loro progetti ai rappresentanti della regione e delle amministrazioni locali. All'evento partecipa anche il viceprefetto regionale Robert Mattic. Ad Arbe si svolge oggi il 24esimo incontro degli alunni delle quarte classi delle scuole elementari delle Isole Quarnerine, accompagnato dal quiz sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Partecipano gli alunni di Lussempiccolo, Cherso, Arbe, Veglia, Malinska e Castelmuschio. Gli organizzatori sottolineano che l'obiettivo dell'iniziativa è sviluppare nei bambini la consapevolezza ecologica e promuovere un comportamento responsabile verso l'ambiente. Nella nostra città continua oggi la settimana della Croce Rossa. In piazza si svolge un'iniziativa pubblica per la misurazione gratuita della glicemia e della pressione arteriosa. Mentre per i cittadini è stata organizzata anche un'esercitazione dimostrativa di salvataggio di una persona in mare e di coordinamento dei servizi di emergenza. Ricordiamo che nei giorni scorsi la Croce Rossa ha organizzato a Cherso numerose attività, tra cui l'accoglienza degli alunni delle prime classi nella grande famiglia della Croce Rossa, un'iniziativa sanitaria pubblica e lo spettacolo educativo La Rete, dedicato ai social network, al bullismo e alla salute mentale dei giovani. L'ente per il turismo della città di Lussempiccolo ha organizzato oggi presso il Museo della Possiomeno la presentazione del progetto e la consegna dei certificati Taste of Vitality. Il progetto viene realizzato in collaborazione con nutrizionisti, gastronauti e ristoratori lussignani con l'obiettivo di promuovere la gastronomia salutare dell'isola e rafforzare il marchio di Lussino come isola della vitalità. Oltre 70 piatti dei ristoranti lussignani portano oggi il marchio Taste of Vitality, mentre al programma hanno partecipato anche i studenti della Scuola Superiore Ambros Haracic e produttori vinicoli locali. Oggi alle ore 17 presso l'Associazione dei Pensionati di Lussempiccolo si terrà la conferenza Voglio sapere, posso chiedere, dedicata alla salute, alla prevenzione e al cancro. I cittadini avranno l'opportunità di parlare con esperti dell'importanza della prevenzione, del sostegno e delle cure tempestive. Questa sera nell'atrio della scuola elementare Mario Martinoli si terrà il concerto finale dei studenti della sezione musicale della scuola. I giovani musicisti presenteranno parte del programma preparato durante l'anno scolastico. Inoltre, oggi è l'ultimo giorno per visitare la mostra fotografica Intorno a noi tutto vibra, nulla inutile, dell'artista Danica Bieliac presso Palazzo Frizzi. L'autrice sarà presente durante la giornata per incontrare i visitatori. A Lussingrande continua anche il primo escape room dell'isola, ospitato presso il cinema di Lussingrande. La partecipazione è gratuita per i residenti, mentre nuovi appuntamenti sono previsti anche nel fine settimana, il 30 e il 31 maggio. Passiamo ora agli appuntamenti dei prossimi giorni. Giovedì a Palazzo Moise di Cherso si terrà la presentazione della ricerca Insieme a pieno regime. I cittadini sono pronti, il sistema no, dedicata allo sviluppo dell'energia comunitaria e della transizione energetica in Croazia. Venerdì la città di Lussimpicolo celebrerà la festa della statualità con la deposizione di corone e l'accensione di candele presso il cimitero di San Martino. Nello stesso giorno si terrà anche la decima seduta del Consiglio Comunale della città di Lussimpicolo. Sempre venerdì sera la comunità degli italiani di Lussimpicolo organizza la presentazione della rinnovata Villa Perla e la conclusione del mandato durato 4 anni. Il programma inizierà alle ore 19 e la serata sarà dedicata alla presentazione del nuovo volto di uno dei simboli del patrimonio culturale locale. I lavori che sono stati fatti, alcuni si vedono benissimo, alcuni non si vedono, ma era necessario farli. Da venerdì a domenica Lussino ospiterà il Vintage Sports Weekend, evento introduttivo esclusivo in vista del Sunset Sport Media Festival. I visitatori potranno partecipare a eventi sportivi e di intrattenimento, beach party, musica dal vivo, tornei di tennis e scacchi e numerosi programmi VIP. Sabato 30 maggio nella Cattedrale di Veglia si terrà l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Mikic, originario di Lussimpicolo. Nello stesso giorno sull'isola di Onie verrà inaugurata la mostra Nell'abbraccio della madre e del mare, dedicata alla maternità e alla crescita dei bambini nelle comunità isolane dell'arcipelago lussignana. All'inizio di giugno Cherso tornerà ad essere il centro della tradizione marittima grazie alla manifestazione Zreski Kaic, che dal 1 al 7 giugno offrirà regate, laboratori, programmi musicali e specialità gastronomiche. Lunedì 1 giugno si svolgerà il pellegrinaggio votivo Cammino di San Gaudenzio, che partirà da Lussimpicolo verso Ossero e il santuario di San Gaudenzio. Una notizia curiosa che abbiamo appreso dal portale today.it. Nel piccolo centro abitato di Whittier in Alaska, la quasi totalità della popolazione abita all'interno del Baggage Towers Condominium, un complesso multifunzionale di 14 piani in cui, oltre a 196 appartamenti, sono disponibili tutti i servizi di una vera città, dalle scuole all'ospedale, passando per il supermercato e il commissariato di polizia. Casa e lavoro, tutto nello stesso posto, con i compaesani che diventano a tutti gli effetti dei vicini di casa. Quando si parla di edifici autosufficienti si pensa sempre a mega palazzine futuristiche, ma esiste un luogo che da decine di anni ospita le abitazioni e i servizi necessari per tutti i suoi abitanti, che costituiscono la quasi totalità della popolazione della cittadina in cui si trova. Si tratta del Baggage Towers Condominium, un palazzo situato nel piccolo centro abitato di Whittier in Alaska. Questo condominio ospita 217 persone su un totale di 270 residenti del paese. Il complesso di 14 piani non spicca dal punto di vista estetico, ma rappresenta un esempio unico di struttura polifunzionale che comprende sia appartamenti privati sia i principali servizi urbani. Grazie a questa concentrazione, gli abitanti di Whittier possono condurre la loro vita tra casa, lavoro e tempo libero senza mai uscire dalla struttura. Nel Baggage Tower c'è di tutto, oltre 196 unità abitative, l'edificio è dotato di un presidio sanitario, un albergo, un supermercato, una piccola chiesa, un parco giochi con piscina coperta, l'ufficio postale, il commissariato di polizia e una lavanderia. Almanacco del giorno 27 maggio, nati famosi nel 1944, Bruno Vespa, giornalista italiano. Tra i scomparsi famosi nel 2013, Little Tony, cantante sanmarinese. Nel 2021, Carla Fracci, ballerina italiana. Nel 1840, Niccolò Paganini, considerato il massimo violinista di tutti i tempi. Accadde il 27 maggio del 1703, lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo. Nel 1901 a New Jersey viene fondata la Edison Storage Battery Company. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, noi per ora ci fermiamo qui. Come di solito terminiamo questo giornale radio pomeridiano con un pensiero. La maturità è usare il silenzio quando l'altro aspetta che tu gridi. Noi vi auguriamo una bellissima serata e a risentirci.
0: È il notiziario.
2: Su 92.8 MHz avete ascoltato il notiziario in lingua italiana della Radio Lussempiccolo, Radio Jadranka. Questa trasmissione è cofinanziata dal Fondo per incoraggiare il pluralismo e la diversità dei media elettronici.
0: Previsioni del tempo.
1: Previsioni meteo per domani, giovedì 28 maggio, sereno con nubi sparse, vento moderato da nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima, temperature fino a 30 gradi centigradi.

0: Sono le 19:30 e questo è il notiziario.
1: Buonasera cari ascoltatori, cari ascoltatrici della nostra piccola emittente isolana della Radio Rus in Piccolo, Radio Jadranka. Siamo con voi con queste brevi notizie anche a quest'ora alle 19:30. Oggi è mercoledì 27 maggio, il sole è sorto alle 5:24 minuti e tramonterà alle 20:35 minuti. La Chiesa Cattolica ricorda oggi San Agostino di Canterbury, Vescovo. Oggi si ricorda la Giornata Internazionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza e queste sono le attualità. Oggi presso la Facoltà di Lettere e Filosofia di Fiume si è svolto l'evento conclusivo del progetto Scuola e Comunità della Regione Litoraneo Montana. Si tratta di un programma nel quale i studenti delle scuole superiori analizzano problemi delle loro comunità locali e propongono soluzioni concrete per migliorare la qualità della vita. Nel progetto sono coinvolte anche le scuole di Cherso e Lussino, mentre complessivamente partecipano 300 studenti provenienti da 20 scuole superiori della regione. Ad Arbe si è svolto oggi il 24esimo incontro degli alunni delle quarte classi delle scuole elementari delle Isole Quarnerine, accompagnato dal quiz sulla raccolta differenziata dei rifiuti. Hanno partecipato gli alunni di Rus in Piccolo, Cherso, Arbe, Veglia, Malinska e Castelmuschio. Gli organizzatori sottolineano che l'obiettivo dell'iniziativa era sviluppare nei bambini la consapevolezza ecologica e promuovere un comportamento responsabile verso l'ambiente. Nella nostra città continua la settimana della Croce Rossa. Questa mattina sulla piazza principale si è svolta un'iniziativa pubblica per la misurazione gratuita della glicemia e della pressione arteriosa, mentre per i cittadini è stata organizzata anche un'esercitazione dimostrativa di salvataggio di una persona in mare e di coordinamento dei servizi di emergenza. L'ente per il turismo della città di Rus in Piccolo ha organizzato oggi presso il Museo della Possiomeno la presentazione del progetto e la consegna dei certificati Taste of Vitality. Il progetto viene realizzato in collaborazione con nutrizionisti, gastronauti e ristoratori lussignani con l'obiettivo di promuovere la gastronomia salutare dell'isola e rafforzare il marchio di Lussino come isola della vitalità. Passiamo agli appuntamenti dei prossimi giorni. Giovedì a Palazzo Moise di Cherso si terrà la presentazione della ricerca Insieme a Pieno Regime. I cittadini sono pronti, il sistema no, dedicata allo sviluppo dell'energia comunitaria della transizione energetica in Croazia. Venerdì la città di Rus in Piccolo celebrerà la festa della statualità con la deposizione di corone e l'accensione di candele presso il cimitero di San Martino. Nello stesso giorno si terrà anche la 10ª seduta del Consiglio Comunale della città di Rus in Piccolo. Sempre venerdì 29 maggio, venerdì sera, la comunità degli italiani di Rus in Piccolo organizza la presentazione della rinnovata Villa Perla e la conclusione del mandato durato 4 anni. Il programma inizierà alle ore 19 e la serata sarà dedicata alla presentazione del nuovo volto di uno dei simboli del patrimonio culturale locale. La presentazione del nuovo volto, quello che si vede, ma anche quello che non si vede dei grandi lavori che sono stati fatti e che erano necessari. Sabato 30 maggio nella Cattedrale di Veglia si terrà l'ordinazione sacerdotale di Don Marco Mikic, originario di Rus in Piccolo. Nello stesso giorno, sull'isola di Unie, verrà inaugurata la mostra Nell'abbraccio della madre del mare, dedicata alla maternità e alla crescita dei bambini nelle comunità isolane dell'arcipelago lussignano. Lunedì 1 giugno si svolgerà inoltre il pellegrinaggio votivo Camino Sancte Gaudenti, Camino di San Gaudenzio, che partirà da Rus in Piccolo verso Ossero e il santuario di San Gaudenzio.
0: Previsioni del tempo.
1: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, le previsioni per domani, giovedì 28 maggio, sereno con nubi sparse, vento moderato da nord-est, mare poco mosso, visibilità ottima, temperature fino a 30 gradi. Terminiamo questo notiziario serale con un pensiero come di solito. La vita è così breve che non c'è tempo per litigi, per il rancore, per la guerra. C'è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante. Da parte nostra è davvero tutto. Noi vi auguriamo una bellissima serata di fine maggio e a risentirci.
0: Il notiziario.